0: Energia Radio.
1: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete, tranne qualche eccezione. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per lavori ci sono code tra Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna. Lavori in corso che ritroviamo anche sulla 4 Milano-Brescia, dove per un altro cantiere ci sono code tra Cormano e il bivio per la tangenziale nord verso Brescia. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Vi auguro buon viaggio.
0: RTL

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
2: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
1: 13.750 euro?
2: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7.99, TAG 11.81, rata finale 9.705 euro, salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete, tranne qualche eccezione. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Calenzana e il bivio per la 1 direttissima verso Bologna

c'è un chilometro di coda per un veicolo in panne. Inoltre, sempre sulla 1, per lavori di ammodernamento ci sono code tra Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, vi auguro buon viaggio.

0: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
1: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
0: 13.750 euro?
1: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.

0: Pia Radio.
1: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete, fatta eccezione per la 1 Milano-Napoli, dove per lavori ci sono code tra Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna. Vi informo che sempre per lavori sulla 4 Milano-Brescia, fino alle 5 è chiuso il tratto tra Brescia Ovest e Rovato verso Milano. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Vi auguro buon viaggio e buon proseguimento di ascolto.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete, fatta eccezione per la 1 Milano-Napoli, dove per lavori ci sono 2 chilometri di coda tra Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna. Vi informo che sempre per lavori sulla A4 Milano-Brescia fino alle 5 è chiuso il tratto compreso tra Brescia Ovest e Rovato in direzione Milano. Per il momento è tutto, vi auguro buon viaggio.
0: RTL

0: più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
2: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
1: 13.750 euro?
2: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7.99, TAG 11.81, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.

0: via radio.
1: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete, fatta eccezione per la 1 Milano-Napoli, dove per lavori c'è un chilometro di coda tra Fiorenzuola e Fidenza in direzione Bologna. Vi informo che sempre per lavori sulla 7 sarà Valle Genova. Fino alle 6 chiuso il tratto, compreso tra Bolzaneto e Busalla in direzione Milano. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio!

0: via radio.
1: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi informo che per lavori di ammodernamento sulla 7 sera Valle Genova. Fino alle 6 è chiuso il tratto compreso tra Bolzaneto e Busalla in direzione Milano. Stessa situazione anche sulla A4 Milano-Brescia, dove fino alle 5 è chiuso il tratto compreso tra Brescia Ovest e Rovato in direzione Milano. Per il momento è tutto, vi auguro buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi informo che per lavori di ammodernamento sulla 7 Serravalle Genova fino alle 5 è chiuso il tratto tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia, Bezzo Milano. Stessa situazione sulla 12 Genova Sesto Levante, dove fino alle 6 è chiuso il tratto compreso tra Genova Nervi e Enrico in direzione Sesto Levante. Per il momento è tutto, vi auguro buon viaggio.
0: RTL 100.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi informo che per lavori di ammodernamento sulla 10 Genova-Savona fino alle 5.30 è chiuso il tratto tra Genova Pra e aeroporto verso Genova. Stessa situazione anche in direzione opposta, dove fino alle 6 è chiuso il tratto compreso tra Arenzano e Varazze. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Vi auguro buon viaggio.

niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Energia Radio.
1: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi informo che per lavori di ammodernamento sulla 10 Genova-Savona fino alle 5.30 è chiuso il tratto tra Genova Pra e aeroporto verso Genova. Stessa situazione sulla 12 Genova-Sesti Levante, dove fino alle 6 è chiuso il tratto compreso tra Genova Nervi e Recco verso Sesti Levante. Per il momento è tutto, vi auguro buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi informo che per lavori di ammodernamento sulla 14 Bologna-Taranto fino alle 6 è chiuso il tratto compreso tra Pescara Ovest e Pescara Sud in entrambe le direzioni. Stessa situazione sulla 23 Udine-Tarvisio, dove fino alle 6 è chiuso il tratto tra Gemono Zoppo e Udine Nord in direzione della 4 Torino-Trieste. Per il momento è tutto, buon viaggio.
0: RTL 100.

ascoltate in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Buona giornata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi informo che per lavori di ammodernamento sulla 14 Bologna-Taranto fino alle 6 è chiuso il tratto compreso tra Pescara Ovest e Pescara Sud in entrambe le direzioni. Stessa situazione sulla 23 Udine-Tarvisio, dove fino alle 6 è chiuso il tratto tra Gemono Zoppo e Udine Nord in direzione della 4 Torino-Trieste. È tutto, buon viaggio!

0: Energia Radio.
1: Buona giornata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi informo che per lavori di ammodernamento sulla 14 Bologna-Taranto fino alle 6 chiuso il tratto tra Pescara Ovest e Pescara Sud in entrambe le direzioni. Per quanto riguarda il meteo, prudenza per il vento forte presente sulla 14 Bologna-Taranto tra Cattolica e Civitanova Marche, sulla 23 Udine-Tarvisio tra Gemonosoppo e Ugovizia. È tutto.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Una buona giornata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. La circolazione è intensa sulla nostra rete, ma iniziamo con il traffico congestionato sulla 1 Milano-Napoli, con 6 km di coda tra Modena Sud e il bivio con la 14 Bologna-Taranto verso Bologna. E consigliamo a chi viaggia verso Bologna di uscire a Modena Sud per correre la statale 9 via Emilia e rientrare a Bologna Borgo Panigale. E stessa situazione sulla 14 Bologna-Taranto tra Roseto degli Abruzzi e Teramo Giulianova, la coda è di 2 km verso Ancona, mentre sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo 4 km di coda per un camion rimosso tra Calenzano e il bivio con la direttissima in direzione Bologna. E sulla 13 Bologna-Padova ci sono 2 km di coda per un veicolo in fiamme tra Bologna Interporto e Arcoveggio verso Bologna. Raccomandiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Ed è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.

0: one time.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
3: Quando suona così, è estate. Quando si brinda così, è Prosecco DOC. Fresco, brioso, autentico. Il gusto dell'estate da vivere insieme. Prosecco DOC. Share the magic of summer.
4: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arrivando!
5: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
4: 13.750 euro?
5: Sì, e in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
6: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
7: Mi manchi ma domani torno.
8: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. La circolazione intensa sulla nostra rete. Iniziamo con il traffico congestionato sulla 1 Milano-Napoli, con 2 chilometri di coda tra Modena Sud e Valsamoggia verso Bologna. E sulla 13 Bologna-Padova ci sono 2 chilometri di coda per un veicolo in fiamme tra Bologna Interporto e Arcovergio verso Bologna. E circolazione intensa sulla 4 Milano-Brescia tra Monza e Cormano verso Torino in direzione Brescia tra Pero e Milano Est. E sulla 11 Firenze Pisa Nord, code tra Pistoia e il bivio con la 1 in direzione Firenze. E sulla 1 Milano-Napoli, code tra la Complanare di Firenze Nord e il bivio con la direttissima in direzione Bologna. Qui i tempi sono di 30 minuti. E infine, in prossimità della capitale, sul tratto urbano della 24, c'è il traffico congestionato a partire da via Fiorentini verso il centro città. E da Autostrade per l'Italia al momento è tutto. Guidate sempre con prudenza e fate buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le principali segnalazioni di traffico. Sulla 13 Bologna-Padova ci sono 3 km di coda per un veicolo in fiamme tra Altedo e Arcoveggio verso Bologna. E circolazione intensa sulla 4 Milano-Brescia tra Pero e Milano Est in direzione Brescia con tempi di percorrenza di 30 minuti. E sulla 1 Milano-Napoli tra Modena Sud e il bivio con la 14 Bologna-Talanto code verso Bologna. Il tratto si percorre in 30 minuti. E traffico sempre sulla 1 tra Firenze e Scandicce, il bivio con la direttissima in direzione Bologna, qui i tempi di percorrenza sono di 40 minuti. Code anche sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Pistoia e il bivio con la 1 in direzione Firenze. E in prossimità della capitale, sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, c'è coda a partire da Portonaccio verso il centro città per traffico sulla viabilità esterna. Ed Autostrade per l'Italia al momento è tutto, guidate sempre con prudenza e fate buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Una buona giornata da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Monitoriamo la viabilità sulla rete autostradale da noi gestita, partendo dalla 14 Bologna-Taranto, dove a causa di un mezzo in avaria appena rimosso si sono formate code di un chilometro tra Pescara Nord e il bivio con la 25 Torano-Pescara verso Bari. Situazione simile sulla 1 direttissima, dove un altro mezzo in avaria genera code di 2 chilometri in aumento tra Firenzuola e Aglio verso Firenze. Sulla 1 Milano-Napoli è il traffico intenso invece la causa delle code tra Firenze Scandicci e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna, dove registriamo tempi di percorrenza di circa 50 minuti. Flussi intensi anche sulla 4 Milano-Brescia, tra Pero e Milano Est verso Brescia, con tempi di circa 25 minuti. Traficata infine la 9 Lainate-Chiasso, con code tra Saronno e il bivio con la 8 Milano-Varese verso Lainate, con tempi di circa 20 minuti. Ed è tutto.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Aperti anche domenica 19.
2: Dettagli in negozi su demenego.it.
3: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia. I detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
4: Quando suona così, è estate. Quando si brinda così, è Prosecco DOC. Fresco, brioso, autentico. Il gusto dell'estate da vivere insieme. Prosecco DOC. Share the magic of summer.
5: Mi manchi, ma domani torno.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: domenica. Via Radio.
1: Ben ritrovati, ancora una buona giornata da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Monitoriamo la viabilità sulla rete partendo dalla 8 Milano Varese, dove a seguito di un incidente si sono formate code tra Legnano e Lainate verso Milano. I soccorsi sono sul posto, ma per maggiori informazioni potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803111. Per un mezzo in fiamme ora spento segnaliamo invece code di 3 km sulla 13 Bologna-Padova tra Altedu e Bologna-Arcoveggio verso Bologna. Tutte le corsie sono tornate aperte al transito. Un mezzo in avaria genera poi code di 1 km in aumento sulla 16 Napoli-Canosa nel tratto tra Vallata e Grotta Minarda verso Napoli. Ci spostiamo poi sulla 14 Bologna-Taranto, dove per flussi intensi ci sono code tra il bivio per la 1 a Milano-Napoli e Imola verso Ancona, con tempi di percorrenza di circa 45 minuti. Da Autostrade per l'Italia per

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Monitoriamo la viabilità sulla rete autostradale partendo dalla 8 Milano Varese, dove a seguito di un incidente ora risolto ci sono code tra Legnano e Lainate verso Milano. Tutte le corsie sono appena tornate disponibili al transito. Per un mezzo in fiamme ora spento segnaliamo poi code sulla 13 Bologna-Padova tra Altedo e Bologna-Arcoveggio verso Bologna. Anche in questo caso si torna a viaggiare su tutte le corsie. Un mezzo in avaria genera poi code in aumento di un chilometro sulla 16 Napoli-Canosa tra Vallata e Grotta Minarda verso Napoli. Per flussi intensi segnaliamo code sulla 14 Bologna-Taranto tra il bivio con la 1 Milano-Napoli e Imola verso Ancona, con tempi di percorrenza di circa 50 minuti. Trafficata anche la 1 Milano-Napoli con code tra la Complanare di Firenze Nord e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna, con tempi di circa un'ora. D'Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!

Basta il tempo di un fiore.

0: Energia Radio.
1: Ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni, monitoriamo la viabilità sulla rete autostradale partendo dalla 1 a Milano-Napoli, dove per traffico intenso si sono formate code tra Firenze Scandicci e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna, dove registriamo tempi di percorrenza di circa un'ora e mezza, un'ora in più del solito. Sulla stessa 1 rileviamo code per flussi intensi anche tra Modena Nord e il bivio con la 14 Bologna-Taranto verso Bologna. Trafficata anche la 14 Bologna-Taranto, con code tra il bivio per la 1 Milano-Napoli e Imola verso Ancona, dove occorrono tempi di circa un'ora, il doppio del normale, e code tra Bologna-Borgo Panigale e il bivio per la 1 Milano-Napoli verso quest'ultima. Traffico intenso inoltre sulla 4 Milano-Brescia, tra Pero e Milano-Est verso Brescia, con tempi di attraversamento di circa 20 minuti, ma anche sulla 9 Lainate-Chiasso, tra Origgio e il bivio per la 8 Milano-Varese in direzione di Lainate. Ed è tutto, buon

0: più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Aperti anche domenica 19.
2: Dettagli in negozi su demenego.it.
3: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia. I detergenti super profumati, efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
4: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
5: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
4: 13.750 euro?
5: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, taglio 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
6: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
7: Mi manchi ma domani torno.
8: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. La circolazione si presenta scorrevole sull'intera rete autostradale da noi gestita. Poche sono le eccezioni che vediamo nel dettaglio, partendo dalla 1 Milano-Napoli, dove per traffico intenso si sono formate code tra Firenze Scandicci e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna, dove registriamo tempi di percorrenza di circa 1 ora e 20 minuti, un'ora in più del solito. Trafficata anche la 14 Bologna-Taranto, con code tra Bologna-Sallazzaro e Imola verso Ancona, dove occorrono tempi di circa 1 ora, il doppio del normale, e code tra Bologna-Borgo Panigale e il bivio per la 1 Milano-Napoli verso quest'ultima. Traffico intenso inoltre sulla 4 Milano-Brescia tra Pero e Milano-Est verso Brescia, con tempi di circa 20 minuti, ma anche sulla 9 Lainate-Chiasso tra Origgio e il bivio per la 8 Milano-Varese verso Lainate. Sulla stessa 9 inoltre, per lo svolgimento delle operazioni doganali, segnaliamo code tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. È tutto, buon

0: Via Radio.
1: Di nuovo una buona giornata e ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. La circolazione si presenta scorrevole sull'intera rete autostradale, poche sono le eccezioni che vediamo nel dettaglio, partendo dalla 1 a Milano-Napoli, dove a seguito di un incidente appena risolto si sono formate code tra Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna. Tutte le corsie sono appena tornate disponibili al transito. Sulla stessa 1 segnaliamo poi code per flussi intensi tra Firenze in Pruneta e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna, con tempi di percorrenza di circa 1 ora e 15 minuti. Ci spostiamo poi sulla 14 Bologna-Taranto, dove il traffico intenso genera code tra Bologna Fiera e Imola verso Ancona, con tempi di percorrenza di

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. La circolazione è scorrevole sull'intera rete autostradale, poche sono le eccezioni che vediamo nel dettaglio, partendo dalla 1, dalla 12 Roma-Civitavecchia, dove a causa di un incidente tra tre auto tra Torri in Pietra e Cerveteri verso la strada statale 1 Aurelia, il traffico è bloccato con code di 2 km in aumento. I soccorsi sono sul posto, ma per maggiori informazioni potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803 111. Ci spostiamo poi sulla 1 a Milano-Napoli, dove un incidente, un tamponamento tra due auto, genera code di 2 km in aumento tra Valdarno e Arezzo verso Roma. Anche in questo caso i soccorsi sono sul posto. E ancora in A1, a seguito di un incidente ora risolto, ci sono code tra Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna. Tutte le corsie sono tornate aperte al transito. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio. A più tardi.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Aperti anche domenica 19.
2: Dettagli in negozi su demenego.it.
3: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
4: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
3: 13.750 euro?
4: Sì, e in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, taglio 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati, ancora una buona giornata da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. La circolazione si presenta scorrevole sull'intera rete autostradale da noi gestita, poche sono le eccezioni che vediamo nel dettaglio. Partiamo allora dalla 12 Roma Civitavecchia, dove a causa di un incidente che vede coinvolte tre auto tra Torri in Pietra e Cerveteri verso la strada statale 1 Aurelia, il traffico è bloccato con code di 3 km in aumento. Ci spostiamo poi sulla 1 Milano-Napoli, dove un altro incidente genera code di 4 chilometri in aumento tra Valdarno e Arezzo verso Roma. I soccorsi sono sul posto mentre il traffico defluisce su una sola corsia, ma per maggiori informazioni potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803 111. E sulla stessa Autosole segnaliamo code per flussi intensi tra Firenze in Pruneta e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna, con tempi di percorrenza di circa un'ora, il doppio rispetto alla norma. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Flussi in leggero aumento sulla rete, ma vediamo ogni dettaglio, partendo dalla 12 Roma Civitavecchia, dove a causa di un incidente che vede coinvolte tre auto tra Torri in Pietra e Cerveteri verso la strada statale 1 Aurelia, il traffico è bloccato con code di 4 km in aumento. I soccorsi sono sul posto, ma per maggiori informazioni potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803 111. Eccoci poi sulla 1 a Milano Napoli, dove per un incidente segnaliamo code di 5 km in aumento tra Valdarno e Arezzo verso Roma. Qui una è la corsia disponibile al transito. Sulla stessa Autosole segnaliamo inoltre code per flussi intensi tra Firenze in Pruneta e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna, dove registriamo tempi di percorrenza di circa un'ora. Trafficata anche la 14 Bologna-Taranto con code tra Bologna Fiera e Imola verso Ancona, che richiedono tempi di circa un'ora. Ed è tutto, buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Ancora una buona giornata da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Partiamo subito dalla 12 Roma Civitavecchia, dove per un incidente che vede coinvolte tre auto tra Torri in Pietra e Cerveteri verso la strada statale 1 Aurelia rileviamo code di 6 km in aumento. I soccorsi sono sul posto, ma per maggiori informazioni potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803 111. Eccoci poi sulla 1 Milano-Napoli, dove per un incidente appena risolto segnaliamo code di 3 km tra Valdarno e Arezzo verso Roma. Tutte le corsie sono tornate disponibili al transito. E ancora per un tamponamento tra un'auto e un camion ci sono code sulla 14 Bologna-Taranto nel tratto tra Bologna-San Lazzaro e Castel San Pietro verso Ancona. I soccorsi sono sul posto. Ci spostiamo poi sulla 13 Bologna-Padova, dove un incidente genera code tra Bologna Interporto e Altedo verso Padova. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto.

0: più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Aperti anche domenica 19.
2: Dettagli in negozi su demenego.it.
3: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
4: Quando suona così, è estate. Quando si brinda così, è Prosecco DOC. Fresco, brioso, autentico. Il gusto dell'estate da vivere insieme. Prosecco DOC. Share the magic of summer.
5: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
6: Mi manchi ma domani torno.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Partiamo subito dalla 14 Bologna-Taranto, dove a seguito di un incidente si sono formate code tra Bologna-San Lazzaro e il bivio per la 13 Bologna-Padova in direzione della 1 Milano-Napoli. Sulla stessa 14 segnaliamo inoltre code per flussi intensi tra Bologna-Fiera e Imola verso Ancona, con tempi di percorrenza di circa mezz'ora. Ci spostiamo poi sulla 13, dove per un incidente ci sono code di un chilometro in aumento tra Bologna Interporto e Altedo verso Padova. Ed è un incidente risolto la causa delle code sulla 1 Milano-Napoli, code di 2 km tra Valdarno e Arezzo in direzione della capitale. Tutte le corsie sono tornate aperte al transito. Situazione simile sulla 12 Roma-Civitavecchia, dove per un altro incidente segnaliamo code di 4 km tra Torri in Pietra e Cerveteri in direzione della strada statale 1 Aurelia. Ed è tutto.

0: domenica.
1: Via Radio.
2: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Monitoriamo la viabilità sulla rete autostradale partendo dal versante adriatico. Sulla 14 Bologna-Taranto, a causa di un tamponamento tra due camion, si sono formate code di 2 km in aumento tra Bologna-San Lazzaro e il bivio per la 13 Bologna-Padova in direzione della 1 Milano-Napoli. Una è la corsia aperta al transito mentre i soccorsi sono sul posto, ma per maggiori informazioni potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803111. Sulla stessa arteria segnaliamo inoltre code per flussi intensi tra Castel San Pietro e Imola verso Ancona, con tempi di percorrenza di circa 15 minuti. È il traffico congestionato invece la causa delle code sulla 10 Genova Ventimiglia tra Albisola e la fine della Complanare di Savona verso Ventimiglia, così come sulla 12 Roma Civitavecchia tra Torri in Pietra e Cerveteri in direzione della strada statale 1 Aurelia. È tutto, buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è in diminuzione sulla rete autostradale. Sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze Nord e l'allacciamento con la 1 direttissima verso Bologna, codi a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 30 minuti. Sulla 4 Milano-Brescia tra Cormano e Milano Est in direzione di Brescia, codi a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento tripli del normale. Sulla 9 Lenate Como-Chiasso tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera ci sono code per il normale svolgimento delle attività doganali. Sulla 23 Palmanova Tarvisio tra Pontebba e Ugovizza verso Tarvisio segnaliamo code per traffico intenso con tempi di percorrenza di 35 minuti. Vi ricordiamo di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Vi invito a guidare con prudenza e a fare un buon viaggio.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
3: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
2: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
3: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
2: Aperti anche domenica 19.
3: Dettagli in negozi su demenego.it.
4: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia. I detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
5: Quando suona così, è estate. Quando si brinda così, è Prosecco DOC. Fresco, brioso, autentico. Il gusto dell'estate da vivere insieme. Prosecco DOC. Share the magic of summer.
6: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
7: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
6: 13.750 euro?
7: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, taglio 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.

0: Energia Radio.
1: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è in diminuzione sulla rete autostradale. Sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze Nord e l'allacciamento con la 1 direttissima verso Bologna, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 30 minuti. Sulla 4 Milano-Brescia tra Cormano e Milano Est in direzione Brescia, code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento tripli del normale. Sulla 9 Lainate Como-Chiasso tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera ci sono code per il normale svolgimento delle attività doganali. Sulla 23 Palmanova Tarvisio tra Pontebba e Ugovizza verso Tarvisio segnaliamo code per traffico intenso con tempi di percorrenza di 35 minuti. Vi ricordiamo di allacciare sempre le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. E da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è sostenuto sulla rete autostradale. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Calenzano e l'allacciamento con la 1 direttissima verso Bologna, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 30 minuti. Sulla 4 Milano-Brescia, tra Cormano e Milano Est in direzione di Brescia, code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento tripli del normale. Sulla 9 Lenate Como Chiasso, tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera, ci sono code per il normale svolgimento delle attività doganali. Sulla 23 Palmanova Tarvisio, tra Pontebba e Ugovizza verso Tarvisio, segnaliamo code per traffico intenso con tempi di percorrenza di 25 minuti. Vi ricordiamo di allacciare sempre le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è sostenuto sulla rete autostradale. Sulla A1 Milano-Napoli tra Calenzano e l'allacciamento con la A1 direttissima in direzione di Bologna, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 30 minuti, doppi del normale. Sempre sulla A1 nel tratto compreso tra Fabro e Valdichiana in direzione di Firenze c'è un chilometro di coda per un veicolo in avaria. Sulla A9 Lainate Como Chiasso tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera ci sono code per il normale svolgimento delle attività doganali. Sulla A4 Milano Brescia tra Cormano e Milano Est in direzione Brescia code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento tripli del normale. Ricordate di allacciare sempre le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. E da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
0: RTL

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Aperti anche domenica 19.
2: Dettagli in negozi su demenego.it.
3: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia. I detergenti super profumati, efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
4: Il vero tormentone dell'estate 2026 sono i saldi Gioia Pura. Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
5: Mi manchi ma domani torno.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Giulia Radio.
1: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è sostenuto sulla rete autostradale. Sulla 1 Milano-Napoli tra Calenzano e l'allacciamento con la 1 direttissima verso Bologna, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 25 minuti, doppi del normale. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna-Borgo Panigale e Imola verso Ancona, code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 30 minuti. Sulla 9 Lenate Como Chiasso tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera ci sono code per il normale svolgimento delle attività doganali. Sulla 4 Milano-Brescia tra Cormano e Milano Est verso Brescia, code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento doppi del normale. Ricordate sempre di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Ed Autostrade per l'Italia, per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è sostenuto sulla rete autostradale. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Calenzano e l'allacciamento con la 1 direttissima verso Bologna, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 25 minuti, doppi del normale. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra Bologna Borgo Panigale e Imola verso Ancona, code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 30 minuti. Sulla A9 Lenate Como Chiasso, tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera, ci sono code per il normale svolgimento delle attività doganali. Sulla 4 Milano Brescia, tra Sesto San Giovanni e Milano Est verso Brescia, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza doppi del normale. Vi ricordo di allacciare sempre le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Ed Autostrade per l'Italia, per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

canterò per te l'ultima canzone.

0: via radio.
1: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è sostenuto sulla rete autostradale, sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze Nord e l'allacciamento con la 1 direttissima verso Bologna. Code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 30 minuti, doppi del normale. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna, Borgo Panigale e Imola verso Ancona. Code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 30 minuti. Sulla 9 Lenate Como Chiasso tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera ci sono code per il normale svolgimento delle attività doganali. Sulla 4 Milano Brescia tra Viale Certosa e Milano Est verso Brescia, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza doppi del normale. Ricordate sempre di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Ed Autostrade per l'Italia, per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Aperti anche domenica 19.
2: Dettagli in negozi su demenego.it.
3: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
4: Quando suona così, è estate. Quando si brinda così, è Prosecco Doc. Fresco, brioso, autentico. Il gusto dell'estate da vivere insieme. Prosecco Doc. Share the magic of summer.

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è sostenuto sulla rete autostradale. Sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze Nord e l'allacciamento con la 1 direttissima verso Bologna, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 30 minuti, doppi del normale. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna-Borgo Panigale e Imola verso Ancona, code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 30 minuti. Sulla 13 Bologna-Padova tra Boara e Monselice in direzione di Padova, 1 chilometro di coda per un tamponamento, il traffico scorre su una sola corsia. Sulla 4 Milano-Brescia tra Viale Certosa e Milano Est verso Brescia, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza doppi del normale. Vi ricordiamo di allacciare sempre le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. E da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è sostenuto sulla rete autostradale, sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze Nord e l'allacciamento con la 1 direttissima verso Bologna, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 30 minuti, doppi del normale. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna e Borgo Panigale e Imola verso Ancona, code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 30 minuti. Sulla 13 Bologna-Padova, tra Boara e Monselice in direzione Padova, un chilometro di coda per un tamponamento, il traffico scorre su una sola corsia. Sulla 4 Milano-Brescia, tra Viale Certosa e Milano Est verso Brescia, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza doppi del normale. Ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. E da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
0: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: via radio.
1: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è sostenuto sulla rete autostradale sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze Nord e l'allacciamento con la 1 direttissima verso Bologna, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 30 minuti, doppi del normale. Sempre sulla 1 tra Attigliano e Orte verso Roma, 5 km di coda per materiali dispersi. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna-Borgo Panigale e Imola verso Ancona, code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 30 minuti. Sulla 4 Milano-Brescia tra Viale Certosa e Milano Est verso Brescia, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 25 minuti. Code a tratti anche tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino. Ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Quando suona così, è estate. Quando si brinda così, è Prosecco Doc. Fresco, brioso, autentico. Il gusto dell'estate da vivere insieme. Prosecco Doc. Share the magic of summer.
2: Finalmente ci siamo! Vacanze?

0: siamo arrivati!
1: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
0: 13.750 euro?
1: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, taglio 1181, rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
2: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.

0: Pia Radio.
1: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è sostenuto sulla rete autostradale. Sulla A1 Milano-Napoli tra Firenze Nord e l'allacciamento con la A1 direttissima verso Bologna, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 20 minuti. Sempre sulla A1 tra Attigliano e Orte verso Roma ci sono 5 km di coda per materiali dispersi. Sulla A14 Bologna-Taranto tra Bologna-Borgo Panigale e Castel San Pietro verso Ancona, code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 25 minuti. Sulla A4 Milano-Brescia tra Viale Certosa e Milano Est verso Brescia, code a tratti per traffico intenso, code a tratti anche tra la tangenziale Est e Sesto San Giovanni verso Torino. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, vi ricordiamo di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori e vi invitiamo ad avere un buon viaggio. Buona giornata.

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è sostenuto sulla rete autostradale sulla 1 Milano-Napoli tra Calenzano e l'allacciamento con la 1 direttissima verso Bologna. Code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 20 minuti, doppi del normale. Sempre sulla 1 tra Attichiano e Orte verso Roma 6 km di coda per materiali dispersi. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna, Borgo Panigale e Imola in direzione di Ancona, code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 30 minuti. Sulla 4 Milano-Brescia tra Viale Certosa e Milano Est verso Brescia, code a tratti per traffico intenso, code a tratti anche tra la tangenziale Est e Sesto San Giovanni verso Torino. Ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buonasera da Luigi Di Dieco, Autostrade per l'Italia. Parliamo della 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo 7 km di coda tra Orvieto e Orte verso Roma per materiali dispersi, mentre tra Calenzano e il bivio con la 1 direttissima registriamo code a tratti per traffico intenso in direzione di Bologna. Situazione analoga tra Firenze Sud ed Incisa Reggello in direzione di Roma. Sulla 11 Firenze-Pisa Nord invece coda per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa. Spostandoci invece in A14 Bologna-Taranto segnaliamo code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di quasi 45 minuti. Tra Castel San Pietro e il bivio con l'autosole in direzione di quest'ultima e tra Bologna, Borgo Panigale ed Imola in direzione opposta, dunque verso Ancona. Sulla 7 Serravalle Genova restano invece 2 km di coda per un veicolo in avaria da poco rimosso tra Roncoscrivia e Genova Bolzaneto verso Genova, mentre tra Vignole Vorbera e Roncoscrivia, sempre in direzione del capoluogo ligure, c'è 1 km di coda per lavori. Infine, tra Genova San Pier d'Arena e il bivio con la A10, restando sempre a parlare della 7, coda per traffico intenso verso Milano. È tutto.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Aperti anche domenica 19.
2: Dettagli in negozi su demenego.it.
3: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia. I detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
4: Quando suona così, è estate. Quando si brinda così, è Prosecco DOC. Fresco, brioso, autentico. Il gusto dell'estate da vivere insieme. Prosecco DOC. Share the magic of summer.
5: Mi manchi, ma domani torno.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Via Radio.
1: Buonasera da Luigi Di Diego, Autostrade per l'Italia, traffico intenso sulla rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo 7 km di coda per materiali dispersi tra Orvieto e Orte in direzione di Roma, mentre tra Calenzano e il Bivio con la 1 direttissima registriamo coda a tratti per traffico intenso in direzione di Bologna. Situazione analoga tra Firenze Sud e l'incisa Reggio Ello in direzione di Roma. Sulla 11 Firenze-Pisa Nord, coda invece per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa. Spostandoci invece in A14 Adriatica, segnaliamo code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di quasi 45 minuti sia tra Castel San Pietro e il Bivio con l'autosole in direzione di quest'ultima che tra Bologna, Borgo Panigale ed Imola in direzione di Ancona. Raggiungendo invece l'A7 Serravalle Genova, c'è un chilometro di coda per lavori tra Vignole Borbera e Roncoscrivia in direzione di Genova, mentre sulla A10 Genova-Savona segnaliamo coda per traffico intenso tra Genova Pra ed il Bivio con l'A7 Serravalle Genova in direzione sempre del capoluogo ligure. Con questo per il momento è tutto. Buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo 7 km di coda tra Orvieto e Orte in direzione di Roma per materiali dispersi da poco rimossi, mentre tra Terre di Canossa Campeggine e il bivio con la A22 del Brennero registriamo code a tratti per traffico intenso in direzione di Bologna. Situazione analoga tra Firenze Sud ed Incisa Reggello in direzione di Roma. In A11 Firenze-Pisa Nord invece coda per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa. Spostandoci ora in A14 Bologna-Taranto segnaliamo code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di quasi 45 minuti tra Castel San Pietro ed il bivio con l'Autosole in direzione di quest'ultima, tanto quanto tra Bologna Borgo Panigale ed Imola in direzione di Ancona. Sulla 7 Serravalle Genova resta invece un chilometro di coda per lavori tra Vignole Borbera e Ronco Scrivia in direzione di Genova, mentre sulla 10 Genova Savona segnaliamo coda per traffico intenso tra Genova Pra ed il bivio con la 7 Serravalle Genova in direzione sempre del capoluogo ligure. Con questo per il momento è tutto, fate buon viaggio.

0: via radio.
1: Buonasera da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico intenso sulle principali direttrici. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo 5 km di coda tra Orvieto e Attigliano in direzione di Roma per materiali dispersi da poco rimossi, mentre tra Terre di Canossa Campegine ed il bivio con la A22 del Brennero registriamo code tratti per traffico intenso in direzione di Bologna. Situazione analoga tra Fiorenzuola ed il bivio con la A15 Parma La Spezia, sempre verso Bologna. E ancora in autosole segnaliamo inoltre 2 km di coda per un veicolo in fiamme tra Magliano Sabina e Ponzano Romano in direzione di Roma. Sul posto operano i vigili del fuoco e tutti i mezzi di soccorso. Spostandoci sulla A14 Adriatica.

Invece code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di quasi 40 minuti tra Castel San Pietro e il bivio con l'Autosole verso quest'ultima e tra Bologna, Borgo Panigale ed Imola in direzione di Ancona. Infine, raggiungendo la A10 Genova-Savona, segnaliamo coda per traffico intenso tra Genova-Pra ed il bivio con la A7 Serravalle-Genova in direzione sempre del capoluogo Ligure. E con questo è davvero tutto.

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Aperti anche domenica 19.
2: Dettagli in negozi su demenego.it.
3: Quando suona così, è estate. Quando si brinda così, è Prosecco Doc. Fresco, brioso, autentico. Il gusto dell'estate da vivere insieme. Prosecco Doc. Share the magic of summer.
4: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arrivando!
5: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
4: 13.750 euro?
5: Sì, e in

0: Pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa, da 13.750 euro.
1: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco, Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta sulle principali arterie. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo coda per traffico intenso tra Orvieto e Attiliano in direzione

0: di Roma. Mentre tra Terre di Canossa e Campeggine ed il bivio con l'A22 del Brennero registriamo code a tratti per traffico intenso in direzione di Bologna. Situazione analoga tra Fiorenzuola ed il bivio con l'A15 Parma La Spezia, sempre verso Bologna. Ancora in autosole segnaliamo inoltre 4 km di coda per un veicolo in fiamme tra Magliano Sabina e Ponzano Romano in direzione di Roma. Sul posto intervengono il nostro personale, i vigili del fuoco e tutti i mezzi di soccorso. Ci spostiamo ora in A14 Adriatica, dove registriamo invece code a tratti per traffico intenso, con tempi di percorrenza di quasi mezz'ora tra Castel San Pietro ed il bivio con l'autosole verso quest'ultima, così come tra Bologna, Borgo Panigale ed Imola in direzione di Ancona. Infine, sulla 10 Genova-Savona segnaliamo coda per traffico intenso tra lo svincolo Genova Aeroporto e il bivio con la 7 verso Genova. È tutto.
1: Encore un dimanche.

0: via radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco, Autostrade per l'Italia, traffico sostenuto sulle principali arterie. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo un chilometro di coda per traffico congestionato tra Orvieto e Attigliano verso Roma, mentre tra Magliano Sabina e Ponzano Romano in direzione sempre della capitale si sono formati 6 chilometri di coda per un veicolo in fiamme.

Sul posto stanno intervenendo il nostro personale, i vigili del fuoco e tutti i mezzi di soccorso. Spostandoci sulla 14 Bologna-Taranto, invece, code a tratti per traffico intenso, con tempi di percorrenza di quasi mezz'ora tra Castel San Pietro ed il bivio con l'autosole verso quest'ultima, così come tra Bologna, Borgo Panigale ed Imola in direzione di Ancona. Per le stesse ragioni, sulla 10 Genova-Savona segnaliamo coda tra lo svincolo di Genova Aeroporto ed il bivio con la 7 Serravalle Genova verso Genova. Situazione analoga sul raccordo di Casalecchio tra Bologna e Casalecchio e il bivio con la 14 Adriatica in direzione della stessa. Infine, registriamo code a tratti per traffico intenso anche in A8 Milano-Varese tra Milano Nord e Castellanza verso Varese. E con questo è tutto. Buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Queste in dettaglio le principali notizie, partendo dalla 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo 7 km di coda per un veicolo in fiamme da poco spente tra Magliano Sabina e Ponzano Romano in direzione di Roma. Sul posto sono presenti il nostro personale, i vigili del fuoco e tutti i mezzi di soccorso. Ad ogni modo, a chi è diretto verso Roma consigliamo di uscire ad Orte, percorrere la superstrada 675 Orte-Viterbo per poi seguire la statale Cassia fino

di mettersi sul grande raccordo anulare. Sulla A14 Bologna-Taranto registriamo invece code a tratti per traffico intenso tra Bologna-Borgo Panigale e Imola in direzione di Ancona. Per le stesse ragioni coda in A10 Genova-Savona tra lo svincolo di Genova Aeroporto ed il bivio con la 7 Serravalle-Genova verso Genova. Situazione analoga sul raccordo di Casalecchio tra Bologna-Casalecchio ed il bivio con la 14 Adriatica in direzione di quest'ultima. Infine code a tratti per traffico intenso anche sulla 8 Milano-Varese tra Milano Nord e Castellanza in direzione di Varese. E con questo è davvero tutto. Buon viaggio.

ascoltate in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia, traffico che gradualmente torna a regolarizzarsi sulla rete, sono queste le uniche eccezioni, partendo dalla 1 Milano-Napoli dove segnaliamo 7 km di coda per un veicolo in fiamme ora spente tra Magliano Sabina e Ponzano Romano in direzione di Roma. Sul posto sono presenti il nostro personale, i vigili del fuoco e tutti i mezzi di soccorso, e ad ogni modo chi è diretto verso Roma consigliamo di uscire a Orte, percorrere la superstrada 675 Orte-Viterbo per poi seguire la strada statale Cassia fino ad immettersi sul grande raccordo anulare, mentre sulla 10 Genova-Savona registriamo coda per traffico intenso tra lo svincolo di Genova Aeroporto e il bivio con la 7 Serravalle Genova verso Genova. Situazione analoga sulla A56 tangenziale di Napoli tra Capo di Chino e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. Per le stesse ragioni segnaliamo inoltre code a tratti sulla 8 Milano-Varese tra Milano Nord e Castellanza in direzione di Varese. Infine sul versante francese del traforo del Monte Bianco registriamo attesa in coda di circa un'ora perché possa essere agevolato l'ingresso in Italia. E con questo è davvero tutto. Buon viaggio. We'll be right back.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco, Autostrade per l'Italia. Partiamo dall'Autosole, dove segnaliamo 6 km di coda per materiali dispersi tra Magliano Sabina e Ponzano Romano verso Roma. A chi è diretto verso Roma consigliamo di uscire a Orte, percorrere la superstrada 675 Orte Viterbo, per poi seguire la statale Cassia fino a dimettersi sul grande raccordo anulare. Mentre sulla 10 Genova Savona registriamo coda per traffico intenso tra lo svincolo di Genova Aeroporto e il bivio con la 7 Serravalle Genova verso Genova. Sulla 9 Lenate Como Chiasso registriamo invece coda per lavori tra Chiasso e Como Centro verso Lenate. Mentre sul versante francese del traforo del Monte Bianco registriamo attese in coda di circa un'ora per l'ingresso in Italia. Raggiungendo la 56 tangenziale di Napoli segnaliamo invece coda per traffico intenso tra Capodichino e Corso Malta verso Pozzuoli. Prima di chiudere vi ricordiamo che in prossimità di un cantiere è davvero importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, prossimi aggiornamenti tra circa mezz'ora.

0: Via Radio.
1: Buonasera da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Parliamo della 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo 4 km di coda per materiali dispersi tra Magliano Sabina e Ponzano Romano in direzione di Roma, e a chi è diretto verso Roma consigliamo di uscire a Orte, percorrere la superstrada 675 Orte-Viterbo per poi seguire la statale Cassia fino ad immettersi sul grande raccordo anulare, mentre tra Lodi ed il bivio con la A58 tangenziale est esterna di Milano, sempre in A1 stiamo parlando, si è formata coda per lavori in direzione di Milano. Situazione analoga invece sulla A9 Lenate Como Chiasso, tra Chiasso e Como Centro in direzione di Lenate, mentre sul versante francese del traforo del Monte Bianco registriamo attese in coda di circa 45 minuti per l'ingresso in Italia. Infine, sul tratto urbano della A24 Roma Teramo non gestita da Autostrade per l'Italia, segnaliamo coda per traffico intenso sulla viabilità ordinaria tra Portonaccio ed il bivio con la tangenziale est di Roma in direzione di quest'ultima. Con questo per il momento è davvero tutto, guidate con prudenza, ricordate di allacciare sempre le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori.
0: RTL

0: via radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. In apertura parliamo della 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo che è stato bloccato il traffico con al suo interno 2 chilometri di coda tra Lodi ed il bivio con la A58 tangenziale est esterna di Milano in direzione del capoluogo lombardo per un veicolo in fiamme. Sul posto operano il nostro personale ed i vigili del fuoco. Sempre in autosole segnaliamo inoltre 4 chilometri di coda per materiali dispersi tra Magliano Sabina e Ponzano Romano in direzione di Roma. A chi è diretto verso Roma consigliamo di uscire ad Orte, percorrere la superstrada 675 Orte Viterbo, poi seguire la strada statale Cassia fino ad immettersi sul grande raccordo anulare. Mentre sulla A9 Lainate Como Chiasso registriamo coda per lavori tra Chiasso e Como Centro in direzione di Lainate. Sul versante francese del traforo del Monte Bianco registriamo invece attese in coda di circa mezz'ora perché possa essere agevolato l'ingresso in Italia. Con questo ad Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Prossimi aggiornamenti con le principali notizie di traffico tra circa un quarto d'ora. Guidate con prudenza.

0: Emilia Radio.
1: Buona serata da Luigi Di Dieco, Autostrade per l'Italia, traffico che gradualmente torna a regolarizzarsi sulla maggior parte della rete, queste le uniche eccezioni, partendo dalla 1 Milano-Napoli dove segnaliamo un chilometro di coda tra Casal Pusterlengo ed il bivio con la A58 tangenziale est esterna di Milano in direzione del capoluogo lombardo per un veicolo in fiamme, sul posto operano i vigili del fuoco unitamente al nostro personale. Sempre in autosole segnaliamo inoltre un chilometro di coda per materiali dispersi tra Magliano Sabina e Ponzano Romano in direzione di Roma, anche in questo caso sul posto opera il nostro personale per il ripristino quanto prima del regolare flusso, mentre sul versante francese del traforo del Monte Bianco registriamo attese in coda di circa un quarto d'ora per l'ingresso in Italia. Vi ricordo infine che per programmati lavori di ammodernamento dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani mattina sulla A10 Genova-Savona chiuderà il tratto tra Celle Ligure e Varazze in direzione di Genova. Chiusura analoga prevista sulla A14 Bologna-Taranto tra Molfetta e Bitonto in direzione di Bari. E con questo è davvero tutto.

0: time.
1: Via Radio. Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi informo che per lavori di ammodernamento sulla A4 Milano-Brescia fino alle 5 di domani mattina è chiuso il tratto compreso tra Brescia Ovest e Rovato verso Milano. Stessa situazione sulla A14 Bologna-Taranto, dove fino alle 5 è chiuso il tratto tra Rimini Nord e Valle Rubicone in direzione Bologna. È tutto, buon viaggio.
2: RTL

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete, fatta eccezione per la 1 Milano-Napoli, dove per un veicolo in panne tra il bivio per la 14 Bologna-Taranto e quello con il raccordo di Casalecchio c'è un chilometro di coda verso Firenze. Per lo stesso motivo, sempre sulla 1 registriamo un chilometro di coda tra Firenze Sud e Valdarno in direzione Roma. Per il momento è tutto, vi auguro buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete, fatta eccezione per la 1 Milano-Napoli, dove per un veicolo in panne tra il bivio per la 14 Bologna-Taranto e quello con il raccordo di Casalecchio c'è un chilometro di coda verso Firenze. Per lo stesso motivo, sempre sulla 1 registriamo un chilometro di coda tra Firenze Sud e Valdarno in direzione Roma. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente su gran parte della nostra rete, tranne qualche eccezione. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per un veicolo in panna registriamo 2 km di coda tra il bivio per la 14 Bologna-Taranto e quello con il raccordo di Casalecchio in direzione Firenze. Ci spostiamo poi sulla 8 Milano-Varese, dove per lavori tra Busto Arsizio e Castellanza ci sono code verso Milano. È tutto, buon

0: Via Radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente su gran parte della nostra rete, tranne qualche eccezione. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per un camion in panne, da poco rimosso, permangono 3 km di coda tra il bivio per la 14 Bologna-Taranto e quello con il raccordo di Casalecchio verso Firenze. Ci spostiamo sulla 8 Milano-Varese, dove per lavori tra Busto Arsizio e Castellanza sono code verso Milano. È tutto.

0: Energia Radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente su gran parte della nostra rete, tranne qualche eccezione. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per un camion in panne da poco rimosso permangono 3 km di coda tra il bivio per la 14 Bologna-Taranto e quello con il raccordo di Casalecchio verso Firenze. Ci spostiamo poi sulla 8 Milano-Varese, dove per lavori tra Busto Arsizio e Castellanza sono code verso Milano. È tutto, buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete, fatta eccezione per la 9, Lainate Chiasso, dove per lavori tra Chiasso e Como Centro ci sono code verso Lainate. Inoltre, sempre sulla 9, ancora per lavori fino alle 5, è chiuso il tratto tra Como, Montolimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. Per il momento è tutto, da Autostrade per l'Italia vi auguro buon viaggio.
0: RTL

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete, fatta eccezione per la 9 Lenate Chiasso, dove per lavori tra Chiasso e Como Centro sono code verso Lenate. Inoltre sempre sulla 9 per lavori fino alle 5 è chiuso il tratto tra Como Montolimpino e Chiasso verso la Svizzera. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Vi auguro buon viaggio e buon proseguimento di ascolto.

0: Energia Radio.
1: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete, fatta eccezione per la 9, Lainate Chiasso, dove per lavori tra Chiasso e Como Centro ci sono code verso Lainate. Inoltre, sempre sulla 9, per lavori fino alle 5, è chiuso il tratto tra Como, Montolimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Vi auguro buon viaggio.

0: one time.
1: Via Radio.
2: Buona nottata da Paolo Pompei, da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete, fatta eccezione per la 9 Lenate Chiasso, dove per lavori tra Chiasso e Como Centro ci sono code verso Lainate. Vi informo che sempre per lavori sulla A4 Milano-Brescia, fino alle 5 è chiuso il tratto, compreso tra Brescia Ovest e Rovato, in direzione Milano. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, vi auguro buon viaggio.
1: RTL 102.5

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Mi manchi ma domani torno.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: via radio.
1: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete, vi informo che per lavori di ammodernamento sulla 13 Bologna-Padova fino alle 5 è chiuso il tratto tra Occhiobello e Ferrara Nord verso Bologna. Stessa situazione sulla 14 Bologna-Taranto, dove fino alle 5 è chiuso il tratto tra Rimini Nord e Valle Rubicone in direzione Bologna. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.

Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAIG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Energia Radio.
1: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi informo che per lavori di ammodernamento sulla 13 Bologna-Padova fino alle 5 è chiuso il tratto tra Occhiobello e Ferrara Nord verso Bologna. Stessa situazione anche sulla 14 Bologna-Taranto, dove fino alle 5 è chiuso il tratto tra Rimini Nord e Valle Rubicone in direzione Bologna. Per il momento è tutto, vi auguro buon viaggio.